0: Vivendola, l'unica maniera, l'unica maniera, prenderla così, prenderla
1: più che
0: così.
1: Puoi, più che puoi, più che puoi, questo è stato.